0: notti, ya su che le mera, ya su che le nipta, ya su che le noches.
1: Ya su hereta.
2: Η ώρα είναι 10.